0: 104.9.
1: Wow, ho pisciato in ostaccio, a che vuole? Completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho pisciato.